Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Sii servo del sapere, se vuoi essere veramente libero. Seneca.
2: Let's go, girls.

0: Legend Story. Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Obi, Bings e Maca, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
1: C'è un solo luogo che in tutto il mondo è il simbolo dell'industria cinematografica. Quel luogo è Hollywood. E la storia di Hollywood è legata indissolubilmente alla famosa scritta omonima. Era il 1923 quando sul Mount Lee venne posizionata per la prima volta la scritta che avrebbe dovuto promuovere un nuovo quartiere in costruzione, così da pubblicizzare e vendere gli appartamenti di quella zona. Il nome del quartiere? Hollywoodland. Questa installazione sarebbe dovuta essere temporanea, il tempo necessario per vendere le palazzine. Non fu però rimossa dopo il periodo previsto perché in quegli anni l'industria del cinema stava attraversando un periodo di forte crescita e l'imponente scritta iniziava a configurarsi come il simbolo della città. L'insegna venne poi lasciata in stato di abbandono fino al 1949, quando venne ceduta alla città di Los Angeles insieme al terreno sul quale si erge. Furono poi gli stessi produttori degli studios a finanziare il suo restauro e a decidere di rimuovere le ultime quattro lettere Land, in modo che rimanesse solo il nome del distretto e non più quello dell'investimento edilizio. Quello che pochi sanno è che, dopo un lungo periodo di abbandono e rovina, nel 1978 i lavori per riportare gli antichi splendori, il simbolo di Los Angeles, furono finanziati da Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, che non poteva sopportare che sulla città campeggiasse un simbolo non glamour. Oltre alla celebre scritta, Hollywood diventa definitivamente la città del cinema quando nel 1958 fu istituita la Strada delle Stelle ad Hollywood Boulevard, per conferire un riconoscimento pubblico alla carriera di coloro che avevano segnato profondamente l'industria dello spettacolo. Nella versione originale la passeggiata era costituita da 2500 stelle bianche. La scelta del simbolo della stella ha diverse teorie. Alcuni sostengono che l'ispirazione venisse da un noto ristorante della zona che usava decorare il menù con foto di celebrità circondate da stelle dorate. I più romantici credono invece che sia un omaggio allo storico Hotel Hollywood, che sorgeva nel punto esatto dove adesso si trova il Dolby Theater. Pare che i soffitti dell'hotel fossero dipinti con centinaia di comete. Su ogni stella è riportato il nome dell'artista e un simbolo che richiama la categoria di appartenenza. Una curiosità: non solo le persone vengono premiate. Per i suoi 50 anni di vita, Topolino ha ricevuto la sua bella targa, seguito da Minnie, Paperino, Trilli, Bugs Bunny, Picchiarello, Winnie the Pooh, Biancaneve e Shrek. E come dimenticare quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson? Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non lasciare mai svanire la fiera tristezza chiamata desiderio. Patti Smith.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante tutto gli piaci. Albert Appert.

0: Legend Story. Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

L'uomo ha bisogno di ciò che di peggiore ha in sé per raggiungere ciò che di migliore esiste in lui. Paulo Coelho. Well, it's one for the money.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo.

0: se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Esiste un giocattolo leggendario capace di creare infiniti mondi stimolando la fantasia. Quel giocattolo sono i Lego e la storia della loro creazione dimostra il valore della resilienza, della capacità di creare nuove opportunità dai momenti di crisi. La storia della Lego ha inizio nel lontano 1916, quando Holkirk Christiansen, a soli 24 anni, apre una falegnameria nella cittadina danese di Billund. Inizialmente questa piccola attività si occupava principalmente della costruzione di abitazioni e arredi per le fattorie limitrofe. Nel 1924 però un grave incendio distrusse completamente l'officina. Christiansen non si perdette d'animo e ricostruì una nuova bottega, più grande della precedente. Ma la crisi economica che seguì il crollo di Wall Street del 1929 lo costrinse a ridimensionare la produzione, puntando sulla realizzazione di prodotti lignei di dimensioni più contenute, i giocattoli. La vendita dei giochi non ebbe i risultati sperati, soprattutto a causa della generale povertà delle famiglie della zona, impossibilitate ad acquistare oggetti simili per i propri bambini. La produzione procedette con alti e bassi fino a quando, nel 1934, venne coniato il nome Lego, su ispirazione della locuzione danese Leg Godt, che significa «gioca bene». A partire dagli anni 40 l'utilizzo della plastica si diffuse velocemente e Christiansen decise di implementare questo materiale nella sua linea di produzione. Il primo giocattolo realizzato interamente in plastica fu un camion scomponibile costituito da diversi elementi incastrati fra loro. È nel 1947 che inizia la progettazione dei primi mattoncini di plastica, la cui produzione viene avviata ufficialmente solamente nel 1949, presentandoli al pubblico con il nome di Automeric Beading Bricks. L'esordio non fu dei migliori. I mattoncini presentavano ancora tanti problemi di duttilità, rendendo il loro utilizzo piuttosto limitato e impegnativo. Queste problematiche costrinsero l'azienda a progettare e individuare nuove soluzioni costruttive e fu così che nel 1958 venne definito il mattoncino Lego così come lo conosciamo oggi. Da questa data in poi, i mattoncini cominciarono a diffondersi sempre più velocemente in tutto il mondo, grazie alla possibilità di ricreare qualsiasi cosa. Film, fumetti e persino parchi divertimenti. I Legoland della Lego, la leader indiscussa del mercato delle costruzioni per bambini, oltre ad essere nella classifica dei 100 brand di maggior valore al mondo, secondo Forbes. Ricordate questa storia. Da un momento buio si può creare una luce leggendaria.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Limitato nella sua natura, infinito nei suoi desideri, l'uomo è un dio caduto che ricorda il cielo. Alphonse de Lamartine.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Per non essere gli straziati martiri del tempo, ubriacatevi senza posa, di vino, di poesia o di virtù, come vi pare. Charles Baudelaire.

0: Legend Story.
1: E mi sembrava che avessi vissuto la tua vita come una candela al vento. Forse non c'è miglior descrizione tratta dalla famosissima Candle in the Wind di Elton John per raccontare la vita tormentata di Marilyn Monroe. Marilyn è un'icona troppo grande da contenere in pochi minuti. Quello che possiamo fare è raccontarvi in parte l'infanzia e la fine di uno dei personaggi più fascinosi dello Star System. Norman Jean Mortenson, il vero nome di Marilyn, nasce il 1 giugno 1926 al Country Hospital di Los Angeles. Il cognome le viene dato da un immigrato norvegese che la madre, Gladys Pearl Monroe, aveva sposato mentre intrecciava nello stesso tempo una relazione con il capo della RKO Pictures, dove lavorava come addetta al montaggio. Addirittura la madre si accorge di essere incinta 2 mesi dopo aver divorziato e registra la piccola Norma con il cognome del padre leggermente storpiato, da Mortensen a Mortenson, dichiarando di non sapere neanche l'indirizzo dell'ex marito. Tutta l'infanzia di Norma Jane è travagliata. Viene affidata ad una coppia di Hawthorne ad appena 2 settimane di vita e in seguito confinata in un orfanotrofio, dove viene rinchiusa nel 1935. Marilyn, per uscire dall'orfanotrofio, si sposa a 16 anni con Jim Dougherty, un ventenne del suo quartiere, e di lì a poco comincia a lavorare come modella e capisce che la sua bellezza la può portare lontano. Tutte queste terribili esperienze derivano dai grossi problemi psicologici di cui la madre di Marilyn aveva sofferto per tutta la vita, fino ad arrivare a una serie di ricoveri in manicomio. Ed è sinistramente leggendario che Marilyn, poco prima di togliersi la vita, tra mille luci e ombre, sia stata costretta ad entrare, dopo il suo ultimo film Gli Spostati del 1961, proprio in una clinica psichiatrica, esattamente come la sua sfortunata madre. In un tristissimo cerchio che ha definito la vita di una delle più luminose icone della bellezza femminile. Per Marilyn, malgrado tutti i lati tragici della sua vita, resta sempre una verità, la frase citata nella stessa canzone di Elton John. Your legend never die. La tua leggenda non morirà mai.
0: Radio Legends, più iconiche che mai.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends,

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Oggi, con l'avvento dei vari videogiochi dedicati al calcio, è possibile rivivere tutte le emozioni di una vera partita. Ma qualche anno fa, prima della grande rivoluzione tecnologica videoludica, soprattutto per i ragazzi cresciuti negli anni 80, l'unica possibilità di giocare a calcio dentro il proprio salotto era giocare a Subbuteo. Ma qual è la storia di questo gioco leggendario? La storia del calcio affonda le sue radici nel Medioevo, ma il primo calcio da tavolo di cui si ha traccia è quello inventato dall'inglese William Lane Keeling, che riuscì a realizzare il suo table soccer utilizzando materiali come il cartone, caucciù e bottoni per ottenere i giocatori e il pallone da gioco. Con un gesso tracciò le linee per delimitare il campo e costruì le porte con il fil di ferro. Il gioco originale così realizzato da Keeling nacque nel 1929 con la sua società New Footy e fu prodotto e diffuso in modo crescente fino al 1939. Qualche tempo dopo, con la diffusione della plastica, il calcio da tavolo venne costruito con questo materiale più duraturo e resistente. L'etimologia della parola è alquanto curiosa, poiché si riferisce al nome latino di un volatile, il falco subbuteo. Il padre inventore del subbuteo con cui ci divertiamo oggi, Peter Adolf, aveva due grandi passioni, il calcio e l'ornitologia. Rispetto alle miniature del predecessore Keeling, Adolf nel suo gioco fu capace di riprodurre giocatori in rilievo, senza utilizzare i materiali grezzi che rendevano il gioco poco funzionale e piacevole esteticamente. Quando si recò all'ufficio brevetti per registrare il marchio del gioco inventato, propose di chiamarlo Hobby, come una razza di falcone che a lui piaceva particolarmente. Chiese anche che il volatile diventasse il logo del gioco. Alla prima proposta l'ufficio brevetti rispose negativamente perché il nome Hobby in inglese ha il significato piuttosto generico di passatempo, quindi poco adatto per un gioco specifico. Fu invece accettato il falco come logo, ma l'inventore non si arrese e così adottò il nome latino del medesimo volatile, il falco subbuteo. Non solo ne depositò il brevetto, ma dopo poco tempo creò la società Subbuteo Sport Games, rilevando pure la New Footy che apparteneva a Keeling. Oggi il calcio da tavolo subbuteo è universalmente riconosciuto con il nome latino di un uccello, il cui becco ricorda proprio la posizione e il gesto del dito che colpisce il singolo giocatore in campo per spingere la palla. FIFA e tutti i videogiochi dedicati al calcio sono perfetti, ma nessuno come il subbuteo riesce a dare la soddisfazione con una schicchera, di dare un calcio alla tristezza e vivere le emozioni dello sport più diffuso al mondo.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Gli errori come pagliuzze galleggiano sulla superficie. Chi cerca perle deve tuffarsi nel profondo. John Dryden.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Sbagliano quelli che giudicano un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, tanto per dire, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.

0: Legend Story. Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere, ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono settimane in cui la musica pubblica nuove canzoni e poi ci sono settimane come questa, in cui sembrano riaccendersi interi pezzi di storia, perché le leggende non smettono mai davvero di parlare. Cambiano voce, cambiano forma, ma trovano sempre un modo per restare presenti. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Il grande ritorno dei Rolling Stones, presentato a New York il nuovo album Foreign Tongues. Madonna e Sabrina Carpenter insieme, fuori Bring Your Love. Peter Gabriel dedica One Stand Down ai leader che lavorano per la pace. Deep Purple, il nuovo album Splat arriva a luglio. Da Bowie a Brian Eno, Piano City Milano unisce classica, ambient e visioni contemporanee. Pink Floyd esce Animals Against the Wall, il tributo che unisce prog e rock classico. Shakira conquista Rio, 2 milioni di persone a Copacabana. Paul McCartney e Ringo Starr insieme in un duetto vocale inedito. Marilyn Manson sorprende tutti, duetto indie folk con i Fences. I riff più suonati nei negozi di chitarre? Vince Master of Puppets.
0: Legends. The Legends.
1: Ci sono band che attraversano le epoche e altre che sembrano sfidarle, perché cambiano i decenni, cambiano i formati, cambiano le generazioni, ma certe chitarre continuano a suonare come se il tempo non esistesse. E quando i Rolling Stones tornano davvero, più che una notizia, stiamo raccontando un evento. Le leggende tornano sempre lasciando degli indizi. Prima il misterioso singolo comparso in pochissime copie nei negozi di dischi, poi i cartelloni sparsi nel mondo, infine la conferma. I Rolling Stones hanno annunciato a New York l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il prossimo 10 luglio. Il primo assaggio è In the Stars, un brano che parla di destino, coincidenze, forze invisibili che guidano le vite. Mick Jagger canta: sento una mano pesante che si intromette nei miei piani e nelle stelle, scritto per te e me. Ed è uscito ufficialmente anche Rogue and Twisted, il pezzo blues ruvido e sporco che aveva acceso i fan sotto lo pseudonimo Cockroaches. 14 tracce, registrate in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Dentro questo disco ci sono ospiti enormi: Paul McCartney, Robert E. Smith, Steve Winwood, Chad Smith e soprattutto c'è Charlie Watts. Nel brano Hit Me in the Head si ascolta una delle ultime registrazioni del batterista storico degli Stones, scomparso nel 2021. Keith Richards ha ammesso: per me conta il divertimento, sono fortunato a poter fare ancora questo. E forse è proprio questo il segreto degli Stones: non inseguire il tempo, continuare a suonare come se fosse ancora il primo giorno.

volte le leggende si incontrano e il presente cambia ritmo. Da una parte la regina assoluta del pop, dall'altra una delle artiste che oggi sta riscrivendo il linguaggio della nuova generazione. E quando Madonna decide di aprire davvero le porte del suo universo, non sceglie mai qualcuno a caso. Dopo aver incendiato il Coachella con una comparsa a sorpresa diventata immediatamente virale, adesso il brano è arrivato ufficialmente. Madonna e Sabrina Carpenter hanno pubblicato Bring Your Love, il nuovo singolo nato dall'incontro tra due epoche del pop. Le due artiste avevano presentato il pezzo dal vivo durante il set da headliner di Sabrina al Coachella, quando Madonna era salita sul palco tra luci, strobo, beat dance e un'atmosfera che riportava direttamente ai tempi di Confessions on a Dance Floor. E infatti il collegamento è reale. Bring Your Love farà parte di Confessions 2, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio per Warner Records. Il progetto rappresenta il secondo capitolo ideale dello storico disco del 2005, quello di Hang Up, Sorry e delle piste da ballo trasformate in confessionali emotivi. Il brano è prodotto da Madonna insieme a Stuart Price, lo stesso produttore che contribuì a creare il suono iconico dell'album originale. Il risultato è una traccia dance pulsante, elegante, costruita per il club ma anche per raccontare libertà, desiderio e connessione. E Sabrina Carpenter sembra perfettamente a suo agio dentro questo universo. Nel post pubblicato dopo l'uscita ufficiale del singolo, la cantante ha scritto: «Grazie Madonna per avermi invitato a fare parte di Confessions 2. Spero che vi piaccia, che stacchiate i telefoni e che usciate a ballare». Una frase semplice ma significativa, perché in fondo Madonna continua a fare esattamente questo da oltre 40 anni, trasformando la musica pop in un luogo fisico, reale, da vivere insieme. E oggi accanto a lei c'è una nuova generazione pronta a raccogliere quel testimone. I got so

Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che cercano ancora di cambiare il mondo. Peter Gabriel appartiene da sempre a quella seconda categoria, uno che usa la musica come linguaggio emotivo, politico, umano, e oggi, nel pieno di un presente attraversato da guerre, divisioni e paure, torna con una canzone che parla di resistenza morale. Non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Parte da qui il nuovo capitolo di Peter Gabriel, si intitola One Stand Down ed è il quinto estratto da OI, il nuovo album che uscirà entro la fine del 2026. Una canzone nata osservando il mondo, ma soprattutto chi prova ancora a proteggerlo. Gabriel ha infatti dedicato il brano agli Elders, il gruppo internazionale fondato da Nelson Mandela nel 2007. Ex presidenti, premi Nobel, ministri e figure pubbliche impegnate per la pace, i diritti umani e la giustizia globale. Persone che secondo Gabriel rappresentano qualcosa che oggi sembra rarissimo, un'autorità morale. Presentando il brano, il musicista ha spiegato: «Viviamo tempi bui e abbiamo bisogno di persone capaci di ricordarci i valori fondamentali come la giustizia, la compassione, la democrazia e la speranza». E proprio la speranza è il centro della canzone, non una speranza ingenua, ma una scelta attiva, una forza che spinge ad agire invece di restare paralizzati dalla paura. Dal punto di vista sonoro, Gabriel racconta di essersi ispirato a Marvin Gaye, in particolare all'atmosfera di Sexual Healing, con influenze ritmiche che lui stesso definisce quasi cubane. Per ora è uscito il Bright Side Mix curato da Mark Spike Stent, mentre nei prossimi mesi arriverà anche il Dark Side Mix firmato da T'Chad Blake. Anche l'artwork del singolo porta con sé un significato fortissimo. L'immagine si intitola Faith ed è dell'artista iraniana Shirin Neshat, mani che proteggono un volto attraversate da una frase del poeta Sufi Rumi che significa «Tendimi la mano, così non resterò solo». E parlando dell'Iran e dei conflitti contemporanei, Gabriel è stato diretto. È una condanna per l'umanità non essere ancora riusciti a trovare un modo per risolvere le dispute senza distruggerci a vicenda. Una canzone che non cerca slogan, cerca coscienza.

sono band che hanno attraversato gli anni e altre che sembrano attraversare le ere, perché mentre tutto cambia, certe chitarre continuano ancora a bruciare come negli anni 70 e i Deep Purple oggi non stanno guardando al passato con nostalgia, stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. I Deep Purple tornano con un nuovo album in studio, si intitola Splat e uscirà il prossimo 3 luglio per Air Music. Un titolo diretto, esplosivo, ma dietro c'è un concetto molto più profondo. Secondo Ian Gillan, il disco immagina la fine dell'umanità non come distruzione ma come trasformazione. Un'idea che attraversa tutto il progetto, costruito ancora una volta insieme al produttore Bob Ezrin, storico collaboratore di artisti come Pink Floyd, Alice Cooper e Kiss. E proprio Gillan racconta che i Deep Purple di oggi assomigliano incredibilmente a quelli del periodo d'oro. La nuova musica ha le stesse dinamiche, lo stesso equilibrio e lo stesso divertimento di brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy. Parole pesanti, perché evocano direttamente il cuore della leggenda Purple. Il disco sarà disponibile in una quantità impressionante di formati, vinili colorati, picture disc, cassette limitate, box set con registrazioni live del tour 2024, un singolo esclusivo con la bonus track Genesis e persino una tela autografata dalla band in sole 199 copie. Segno che anche nell'era dello streaming, certe band continuano a pensare la musica come un oggetto da vivere, toccare, collezionare e soprattutto da suonare dal vivo. I Deep Purple presentano Splat anche in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este in provincia di Padova e poi ancora il 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Più di 50 anni dopo, continuano ancora a salire sul palco con la stessa fame e forse è proprio questo il vero significato del rock, non restare giovani, restare

dopo il rock che continua a guardare avanti, c'è un altro modo in cui le leggende restano vive. Succede quando le loro canzoni escono dai dischi, cambiano forma, si trasformano in esperienza, atmosfera, visione. E Milano per 3 giorni diventerà esattamente questo, una città attraversata dalla musica. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che porterà oltre 250 concerti in 140 luoghi diversi della città. Una rassegna nata attorno al pianoforte e alla musica classica, ma capace ogni anno di aprire connessioni sorprendenti con il rock, l'elettronica e la sperimentazione. E questa volta nel cartellone ci sono anche David Bowie, Philip Glass e Brian Eno. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 16 maggio al BIM di Viale Pirelli. Alle 17.30 il pianista G. Liu presenterà Low, From Bowie to Glass, un viaggio che mette in dialogo il mondo di David Bowie con quello del compositore minimalista Philip Glass. Al centro dello spettacolo c'è la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony, opera composta da Glass prendendo ispirazione proprio da Low, lo storico album firmato da Bowie insieme a Brian Eno nel 1977. Accanto alla sinfonia arriveranno anche nuove reinterpretazioni di brani simbolo come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, un ponte tra pop, avanguardia e musica contemporanea. Il giorno successivo, domenica 17 maggio, l'attenzione si sposterà invece sull'universo ambient di Brian Eno. All'Adi Design Museum, Enrico Gabrielli proporrà una rilettura solitaria di Ambient One, Music for Airports, il disco pubblicato da Eno nel 1979, considerato una pietra miliare assoluta della musica ambient. Pianoforte, loop e stratificazioni sonore per riportare in vita un album che ha cambiato il modo stesso di pensare la musica. Non più solo qualcosa da ascoltare, ma uno spazio da abitare. Ed è forse questo il senso più bello di festival come Piano City: far dialogare mondi lontani, mettere Bowie accanto a Philip Glass, Brian Eno dentro un museo, il pianoforte, nel cuore della città, per ricordarci che la musica, quando è davvero grande, trova sempre nuove forme per continuare a respirare.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
8: The Legends.
9: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e ora entriamo dentro alcuni album che hanno fatto epoca e che continuano a generare nuove visioni anche decenni dopo, perché i Pink Floyd non hanno soltanto scritto canzoni, hanno costruito dei mondi e oggi quei mondi tornano a vivere attraverso le mani e le voci di altre leggende. Due album monumentali, due visioni diverse dello stesso universo. Da una parte Animals, del 1977, feroce, politico, disilluso. Dall'altra The Wall, del 1979, il capolavoro psicologico che ha trasformato il rock in teatro emotivo. Adesso quelle due opere si incontrano in un nuovo progetto tributo intitolato Animals Against the Wall, A Tribute to Pink Floyd Volume 2. Pubblicato dalla Lemon Records, etichetta della Sherry Red Records, il cofanetto raccoglie reinterpretazioni firmate da alcuni grandi nomi del rock progressivo, dell'art rock, del classic rock, e l'elenco degli artisti coinvolti sembra quasi una Hall of Fame. Ci sono Ian Anderson dei Jethro Tull, Rick Wakeman e Steve Howe degli Yes, Kate Emerson, Robbie Krieger dei Doors e molti altri, musicisti che hanno attraversato la stessa epoca dei Pink Floyd e che oggi tornano dentro quelle canzoni con il proprio linguaggio. Il progetto esplora soprattutto il delicato equilibrio creativo che esisteva tra Roger Waters e David Gilmour alla fine degli anni 70. La tensione tra scrittura concettuale, sperimentazione e melodia. Le nuove versioni mantengono l'anima degli album originali, ma introducono anche arrangiamenti moderni e nuove sfumature sonore. Un modo per dimostrare che certi dischi non appartengono soltanto al passato, continuano a essere materia viva, continuano a ispirare.

legato all'album Las Mujeres Jan Joran e si è trasformato in una delle esibizioni più imponenti della carriera della cantante colombiana. Lo show è iniziato oltre un'ora dopo l'orario previsto, quando nel cielo sopra la spiaggia alcuni droni hanno iniziato a scrivere una frase semplice ma potentissima: «Ti amo Brasile». Da lì l'esplosione. Musica, luci, fuochi, cori interminabili. E davanti a quella folla sterminata, Shakira ha ricordato il legame speciale con il pubblico brasiliano. «Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica». Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha celebrato l'evento definendolo storico. La lupa ha fatto la storia a Rio. Durante il concerto, Shakira ha parlato anche della forza delle donne e della resilienza femminile, tema centrale del suo ultimo album. Noi donne, ogni volta che cadiamo, ci rialziamo un po' più sagge. Sul palco con lei sono saliti anche alcuni giganti della musica brasiliana, ma la serata è stata attraversata anche da un momento di dolore. Nei giorni precedenti al concerto era infatti morto Gabriel de Jesus Firmino, un operaio coinvolto nell'allestimento del palco. Shakira lo ha ricordato: «Il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Una notte gigantesca, emotiva, simbolica, perché quando 2 milioni di persone cantano insieme sulla stessa spiaggia, la musica smette di essere spettacolo e diventa qualcosa di più».

0: Africa.
1: Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, perché anche dopo carriere soliste, decenni diversi, strade separate, alcune voci continuano a riconoscersi immediatamente. E quando Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme, la storia dei Beatles torna improvvisamente vicinissima. Succede ancora, Paul McCartney e Ringo Starr tornano a condividere una canzone, ma questa volta in un modo un po' diverso dal solito. Home to Us è il secondo singolo estratto dal prossimo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, una collaborazione storica considerando che Paul e Ringo hanno lavorato insieme tantissime volte negli anni, ma senza mai costruire un brano interamente come due voci protagoniste. L'annuncio

annuncio è arrivato direttamente da McCartney durante un evento speciale per i fan agli Abbey Road Studios di Londra. E dietro la canzone c'è una storia profondamente personale. Paul ha raccontato di aver scritto il pezzo pensando alle origini difficili di Ringo Starr, cresciuto nel quartiere del Dingle a Liverpool. Ringo raccontava che tornando a casa dal lavoro veniva spesso derubato, ha spiegato McCartney. Così ho iniziato a scrivere partendo proprio da quella idea. La canzone è nata attorno a una parte di batteria registrata da Ringo per il nuovo album prodotto insieme a Andrew Watt. Ed è l'unico brano del disco in cui Paul non suona personalmente la batteria. Ma il momento più bello arriva dopo. McCartney racconta di aver inviato il pezzo a Ringo aspettandosi un intervento più ampio, ricevendo invece solo poche linee aggiunte al ritornello. Pensava quasi che il brano non gli piacesse, poi la telefonata. Lui credeva che volessi fargli cantare solo due righe, io invece volevo che cantassimo insieme tutta la canzone. E così è nato il duetto. Prima strofa Paul, seconda strofa Ringo, due voci che hanno attraversato la storia della musica e che oggi tornano una accanto all'altra.

Dopo una storia di amicizia lunga una vita, arriva una collaborazione che nessuno si aspettava, perché a volte la musica crea incontri improbabili, mondi lontanissimi che improvvisamente trovano un punto in comune. E questa volta il punto di incontro passa attraverso la voce oscura di Marilyn Manson, dentro un brano indie folk. Il cantante americano è infatti l'ospite speciale di Drugs Like You, il nuovo singolo dei Fences, progetto guidato dal musicista Christopher Mansfield. Una collaborazione inattesa, quasi spiazzante, perché il brano abbandona le sonorità industrial metal associate da sempre a Manson per entrare in un universo molto più intimo, malinconico e psichedelico. Drugs Like You si muove tra indie folk e pop psych, raccontando dipendenza, vuoto emotivo e solitudine ciclica attraverso atmosfere sospese e fragili. Dentro quel paesaggio sonoro, la voce di Marilyn Manson diventa qualcosa di diverso, meno aggressiva, più consumata, quasi spettrale. Un contrasto che rende il pezzo inquieto. Il brano è il secondo estratto dal prossimo album dei Fences, Now She's Long Gone Sunsquint, in uscita a giugno. E conferma anche un momento particolarmente intenso per Manson, che nel 2026 è tornato estremamente attivo tra concerti e nuova musica. Cresce infatti l'attesa per il capitolo 2 di One Assassination Under God, seguito del suo ritorno discografico del 2024. E i fan italiani potranno rivederlo dal vivo già questa estate, 11 luglio a Ferrara, 13 luglio a Bari, 14 luglio a Roma. Ma questa collaborazione racconta soprattutto un'altra cosa, che anche artisti simbolo di un immaginario preciso a un certo punto sentono il bisogno di cambiare prospettiva, di uscire dal personaggio, di cercare nuovi silenzi, e forse è proprio lì che certe voci riescono ancora a sorprenderci.

fine la musica torna sempre lì, dentro un negozio di strumenti, tra amplificatori accesi, corde da provare, riff ripetuti mille volte e qualcuno che cerca il suono perfetto, perché prima dei concerti negli stadi, dei dischi di platino e delle leggende, c'è sempre stata una chitarra appoggiata addosso a qualcuno. C'è una scena diventata iconica in Wayne's World. Un ragazzo prende una chitarra in un negozio e prova a suonare Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Subito arriva il commesso a fermarlo. No Stairway! Una gag diventata leggenda nella cultura rock. Eppure oggi, sorprendentemente, Stairway to Heaven non è nemmeno tra i 10 riff più suonati nei negozi americani di strumenti musicali. A rivelarlo è Guitar Center, la più grande catena di strumenti musicali degli Stati Uniti, che ha diffuso la classifica dei brani più eseguiti dai clienti quando prendono in mano una chitarra. Una classifica curiosa. Al primo posto c'è Master of Puppets dei Metallica, forse anche grazie all'effetto Stranger Things, che ha riportato il brano dentro l'immaginario di una nuova generazione. Subito dietro arrivano altri monumenti assoluti della cultura rock: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, Seven Nation Army dei White Stripes, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Metallica e Nirvana sono gli unici artisti presenti due volte nella top 10, rispettivamente con Enter Sandman e Come As You Are. E poi ci sono gli immortali da negozio di strumenti, Smoke on the Water dei Deep Purple, che secondo Guitar Center continua a perseguitare lo staff da decenni, oppure Crazy Train di Ozzy Osbourne. Forse il dato più curioso sono le assenze. Nessun Hendrix, nessun AC/DC, nessun Van Halen. Segno che ogni generazione sceglie i propri riff simbolo, le proprie porte d'ingresso nel rock. E in fondo questa classifica racconta qualcosa di molto semplice, che la musica continua ancora a passare dalle mani, dalle dita sulle corde, da qualcuno che entra in un negozio e prova a sentirsi, anche solo per un minuto, dentro la leggenda.

0: E anche per oggi il viaggio finisce qui. Tra stadi pieni, nuove visioni, ritorni storici e artisti che continuano ancora a reinventarsi senza perdere la propria anima, perché la musica non resta mai ferma nel passato, continua a passare da una generazione all'altra, da un palco a una stanza, da una leggenda a chi la ascolterà domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, ci sono canzoni che finiscono e altre che continuano a suonare anche quando il disco si ferma. Alla prossima puntata! Ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Tutta l'infelicità umana viene da una sola cosa, cioè dal non saper stare in riposo in una camera. Blaise Pascal.

0: Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi, pillola rossa o pillola blu?
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Quali sono le figure più inquietanti della celluloide a cui riuscite a pensare? Il silenzioso Michael Myers? L'anarchico Joker di Heath Ledger, forse? O la piccola Regan, posseduta da un demone nell'Esorcista? No, la risposta è semplice. Niente può arrivare alla disumana freddezza di Al 9000, il terrificante polifemo della Discovery One, la nave della missione Giove di 2001, Odissea nello spazio. Sebbene il film del 1968 sia un classico, ricco di fotogrammi e sequenze ormai consolidate nella storia del cinema, il design di Al 9000 e la sua aura sono diventate di fatto il simbolo del film. L'immagine che rimane indelebilmente impressa nella memoria dello spettatore alla fine del caleidoscopio quadro composto da Stanley Kubrick, una singola pulsante circonferenza di luce rossa contenuta in un elegante rettangolo nero dal perimetro metallico. Ovviamente un design così singolare non è affatto casuale. Kubrick traccia un chiaro parallelo tra l'Ulisse di cui cantò Omero e David Bowman, il suo naufrago delle stelle, e tra il mostruoso Polifemo che tentò di imprigionare Ulisse e il suo altrettanto agghiacciante ciclope. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Così parlò Al nel film ed è impossibile non prenderlo sul serio, non credere alle sue parole. Non si tratta di un pazzo che ha perso il senno o qualcosa di sovrannaturale forgiato dalla fantasia. Questa intelligenza artificiale non ha un senno da perdere e permea le sue scene con il freddo realismo del computer. Se Polifemo traeva forza dalla sua imponente stazza, Al la trae dalla sua assoluta devozione alla logica. Si tratta di una figura difficile da chiamare cattivo, poiché non c'è malizia o malvagità o vendetta nelle sue azioni, nelle sue parole o nella loro mancanza. C'è solo una voce, monotona, inespressiva, pura. C'è solo una luce, sempre accesa, il colore caldo di freddi circuiti. C'è solo la missione, troppo importante per lasciare che avvenga manomessa. Anche nel momento più disperato, persino una bugia priva di plausibilità rientra nella sua logica, semplicemente perché, statisticamente, ha la maggior possibilità di successo nell'impedire la sua disattivazione. Il vero orrore che giace dietro a Al 9000 è l'infallibilità di quella logica, di una logica che ritiene l'umanità come un errore e una possibile minaccia contro l'ordine, contro la missione. E forse noi, in un remoto angolo della nostra mente, gli diamo ragione.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Sei su Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legend Story. Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni Ottanta? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione. Un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità. I taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto nelle auto di servizio a quei tempi si poteva bere, mangiare e soprattutto fumare, e gli odori si sovrapponevano cliente dopo cliente. Grazie all'invenzione di Samann, tutti potevano godere di una fragranza piacevole. La prima forma scelta non fu quella dell'iconico pino, bensì quella di una Procace Pin-Up. Il caratteristico design ha sempre accompagnato il mondo dei motori. Il marchio Little Trees, infatti, è stato sponsor delle gare automobilistiche della Porsche, della NASCAR e perfino della Formula 3, oltre ad essere citato in canzoni e film come un vero e proprio oggetto di culto. Arbre Magique ha ormai più di 70 anni, ma il profumo della sua leggenda non ne vuole sapere di sparire.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Ci sono tanti modi per raccontare il mito di Peter Pan, ma il più leggendario ha per protagonista Robin Williams. Hook, Capitano Uncino, è un film del 1991 diretto da Steven Spielberg, in cui per la prima volta Robin interpreta il ruolo di padre. È la storia di Peter Pan, diventato grande. Robin è perfetto per quel ruolo, un eterno bambino nei panni di un adulto. La storia di Peter Pan ci insegna come con un po' di polvere magica e un pensiero felice possiamo volare laggiù, seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino. È lì che si trova l'isola che non c'è. Essere papà è un viaggio meraviglioso e per Robin quel viaggio è iniziato nell'estate del 1982 con l'arrivo di Zachary Zack, il suo primo figlio, avuto dalla prima moglie Valerie Velardi. Ma già prima dell'uscita di Hook, tra il 1988 e il 1989, Robin si è separato dalla moglie Valerie e sono arrivati altri due figli dalla seconda moglie Marcia, Cody Allen e Zelda. Ebbene sì, da perfetto Peter Pan ha chiamato la figlia come il personaggio di un videogioco. In quegli anni Robin Williams sa bene cosa significhi essere padre, l'importanza di esserlo, l'importanza di esserci e soprattutto di non esserci, visto che era sempre impegnato con il cinema e il teatro. In Hook Robin interpreta magistralmente quel tipo di padre che si è perso nelle responsabilità, incapace perfino di trovare un pensiero felice, una situazione in cui spesso si è trovato Robin, come uomo, quando doveva fare i conti con la sua depressione. In una bellissima scena del film, i bambini incitano Peter Pan a trovare un pensiero felice. È una cena con i bambini sperduti con tutti i piatti vuoti. I bambini mangiano di gusto, mentre lui non vede nulla, finché non riesce a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, e finalmente i piatti si riempiono. Peter può essere di nuovo Peter Pan, ha trovato il suo pensiero felice. Robin, nelle interpretazioni da papà, ci ha fatto sentire ciò che sono i bambini. Sono come dei navigatori, come dei potentissimi Google Maps. Basterà leggergli una storia nel letto e ti porteranno in un luogo dove puoi finalmente volare. Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ogni atto di creazione è prima di tutto un atto di distruzione. Pablo Picasso.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'uomo di buona memoria nulla ricorda, perché nulla dimentica. Samuel Beckett.

0: Legend Story.
1: C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1970, Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano, che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon «Give peace a change». La foto dei due, pubblicata su tutti i giornali del mondo, fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.
0: Legends Spot.
2: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono settimane in cui la musica pubblica nuove canzoni e poi ci sono settimane come questa, in cui sembrano riaccendersi interi pezzi di storia, perché le leggende non smettono mai davvero di parlare. Cambiano voce, cambiano forma, ma trovano sempre un modo per restare presenti. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Il grande ritorno dei Rolling Stones, presentato a New York il nuovo album Foreign Tongues. Madonna e Sabrina Carpenter insieme, fuori Bring Your Love. Peter Gabriel dedica Won't Stand Down ai leader che lavorano per la pace. Deep Purple, il nuovo album Splat arriva a luglio. Da Bowie a Brian Eno, Piano City Milano unisce classica, ambient e visioni contemporanee. Pink Floyd esce Animals Against the Wall, il tributo che unisce prog e rock classico. Shakira conquista Rio, 2 milioni di persone a Copacabana. Paul McCartney e Ringo Starr insieme in un duetto vocale inedito. Marilyn Manson sorprende tutti, duetto indie folk con i Fences. I riff più suonati nei negozi di chitarre? Vince Master of Puppets.

0: The Legends.
1: Ci sono band che attraversano le epoche e altre che sembrano sfidarle, perché cambiano i decenni, cambiano i formati, cambiano le generazioni, ma certe chitarre continuano a suonare come se il tempo non esistesse. E quando i Rolling Stones tornano davvero, più che una notizia, stiamo raccontando un evento. Le leggende tornano sempre lasciando degli indizi. Prima il misterioso singolo comparso in pochissime copie nei negozi di dischi, poi i cartelloni sparsi nel mondo, infine la conferma. I Rolling Stones hanno annunciato a New York l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il prossimo 10 luglio. Il primo assaggio è In the Stars, un brano che parla di destino, coincidenze, forze invisibili che guidano le vite. Mick Jagger canta: «Sento una mano pesante che si intromette nei miei piani e nelle stelle, scritto per te e me». Ed è uscito ufficialmente anche Rogue and Twisted, il pezzo blues ruvido e sporco che aveva acceso i fan sotto lo pseudonimo Cockroaches. 14 tracce, registrate in meno di un mese ai Metropolis Studios di Londra. Dentro questo disco ci sono ospiti enormi: Paul McCartney, Robert E. Smith, Steve Winwood, Chad Smith e soprattutto c'è Charlie Watts. Nel brano Hit Me in the Head si ascolta una delle ultime registrazioni del batterista storico degli Stones, scomparso nel 2021. Keith Richards ha ammesso: «Per me conta il divertimento, sono fortunato a poter fare ancora questo». E forse è proprio questo il segreto degli Stones: non inseguire il tempo, continuare a suonare come se fosse ancora il primo giorno.

volte le leggende si incontrano e il presente cambia ritmo. Da una parte la regina assoluta del pop, dall'altra una delle artiste che oggi sta riscrivendo il linguaggio della nuova generazione. E quando Madonna decide di aprire davvero le porte del suo universo, non sceglie mai qualcuno a caso. Dopo aver incendiato il Coachella con una comparsa a sorpresa diventata immediatamente virale, adesso il brano è arrivato ufficialmente. Madonna e Sabrina Carpenter hanno pubblicato Bring Your Love, il nuovo singolo nato dall'incontro tra due epoche del pop. Le due artiste avevano presentato il pezzo dal vivo durante il set da headliner di Sabrina al Coachella, quando Madonna era salita sul palco tra luci strobo, beat dance e un'atmosfera che riportava direttamente ai tempi di Confessions on a Dance Floor. E infatti il collegamento è reale. Bring Your Love farà parte di Confessions 2, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio per Warner Records. Il progetto rappresenta il secondo capitolo ideale dello storico disco del 2005, quello di Hang Up, Sorry e delle piste da ballo trasformate in confessionali emotivi. Il brano è prodotto da Madonna insieme a Stuart Price, lo stesso produttore che contribuì a creare il suono iconico dell'album originale. Il risultato è una traccia dance pulsante, elegante, costruita per il club ma anche per raccontare libertà, desiderio e connessione. E Sabrina Carpenter sembra perfettamente a suo agio dentro questo universo. Nel post pubblicato dopo l'uscita ufficiale del singolo, la cantante ha scritto: «Grazie Madonna per avermi invitato a fare parte di Confessions 2. Spero che vi piaccia, che stacchiate i telefoni e che usciate a ballare». Una frase semplice ma significativa, perché in fondo Madonna continua a fare esattamente questo da oltre 40 anni, trasformare la musica pop in un luogo fisico, reale, da vivere insieme. E oggi accanto a lei c'è una nuova generazione pronta a raccogliere quel testimone.

sono artisti che scrivono canzoni e altri che cercano ancora di cambiare il mondo. Peter Gabriel appartiene da sempre a quella seconda categoria, uno che usa la musica come linguaggio emotivo, politico, umano, e oggi, nel pieno di un presente attraversato da guerre, divisioni e paure, torna con una canzone che parla di resistenza morale. Non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Parte da qui il nuovo capitolo di Peter Gabriel, si intitola Won't Stand Down ed è il quinto estratto da OI, il nuovo album che uscirà entro la fine del 2026. Una canzone nata osservando il mondo, ma soprattutto chi prova ancora a proteggerlo. Gabriel ha infatti dedicato il brano agli Elders, il gruppo internazionale fondato da Nelson Mandela nel 2007. Ex presidenti, premi Nobel, ministri e figure pubbliche impegnate per la pace, i diritti umani e la giustizia globale. Persone che secondo Gabriel rappresentano qualcosa che oggi sembra rarissimo, un'autorità morale. Presentando il brano, il musicista ha spiegato: «Viviamo tempi bui e abbiamo bisogno di persone capaci di ricordarci i valori fondamentali come la giustizia, la compassione, la democrazia e la speranza». E proprio la speranza è il centro della canzone, non una speranza ingenua, ma una scelta attiva, una forza che spinge ad agire invece di restare paralizzati dalla paura. Dal punto di vista sonoro, Gabriel racconta di essersi ispirato a Marvin Gaye, in particolare all'atmosfera di Sexual Healing, con influenze ritmiche che lui stesso definisce quasi cubane. Per ora è uscito il Bright Side Mix curato da Mark Spike Stent, mentre nei prossimi mesi arriverà anche il Dark Side Mix firmato da T. Chad Blake. Anche l'artwork del singolo porta con sé un significato fortissimo. L'immagine si intitola Fate ed è dell'artista iraniana Shirin Neshat, mani che proteggono un volto attraversate da una frase del poeta Sufi Rumi che significa «Tendimi la mano, così non resterò solo». E parlando dell'Iran e dei conflitti contemporanei, Gabriel è stato diretto. È una condanna per l'umanità non essere ancora riusciti a trovare un modo per risolvere le dispute senza distruggerci a vicenda. Una canzone che non cerca slogan, cerca coscienza.

Ci sono band che hanno attraversato gli anni e altre che sembrano attraversare le ere, perché mentre tutto cambia, certe chitarre continuano ancora a bruciare come negli anni 70 e i Deep Purple oggi non stanno guardando al passato con nostalgia, stanno cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. I Deep Purple tornano con un nuovo album in studio, si intitola Splat e uscirà il prossimo 3 luglio per Air Music. Un titolo diretto, esplosivo, ma dietro c'è un concetto molto più profondo. Secondo Ian Gillan, il disco immagina la fine dell'umanità non come distruzione ma come trasformazione. Un'idea che attraversa tutto il progetto, costruito ancora una volta insieme al produttore Bob Ezrin, storico collaboratore di artisti come Pink Floyd, Alice Cooper e Kiss. E proprio Gillan racconta che i Deep Purple di oggi assomigliano incredibilmente a quelli del periodo d'oro. La nuova musica ha le stesse dinamiche, lo stesso equilibrio e lo stesso divertimento di brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy. Parole pesanti, perché evocano direttamente il cuore della leggenda Purple. Il disco sarà disponibile in una quantità impressionante di formati, vinili colorati, picture disc, cassette limitate, box set con registrazioni live del tour 2024, un singolo esclusivo con la bonus track Genesis e persino una tela autografata dalla band in sole 199 copie. Segno che anche nell'era dello streaming certe band continuano a pensare la musica come un oggetto da vivere, toccare, collezionare e soprattutto da suonare dal vivo. I Deep Purple presentano Splat anche in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 luglio a Este in provincia di Padova e poi ancora il 17 ottobre all'Unipol Forum di Assago. Più di 50 anni dopo, continuano ancora a salire sul palco con la stessa fame e forse è proprio questo il vero significato del rock, non restare giovani, restare

dopo il rock che continua a guardare avanti, c'è un altro modo in cui le leggende restano vive. Succede quando le loro canzoni escono dai dischi, cambiano forma, si trasformano in esperienza, atmosfera, visione. E Milano per 3 giorni diventerà esattamente questo, una città attraversata dalla musica. Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che porterà oltre 250 concerti in 140 luoghi diversi della città. Una rassegna nata attorno al pianoforte e alla musica classica, ma capace ogni anno di aprire connessioni sorprendenti con il rock, l'elettronica e la sperimentazione. E questa volta nel cartellone ci sono anche David Bowie, Philip Glass e Brian Eno. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 16 maggio al BIM di Viale Pirelli. Alle 17.30 il pianista Ji Liu presenterà Low, From Bowie to Glass, un viaggio che mette in dialogo il mondo di David Bowie con quello del compositore minimalista Philip Glass. Al centro dello spettacolo c'è la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony, opera composta da Glass prendendo ispirazione proprio da Low, lo storico album firmato da Bowie insieme a Brian Eno nel 1977. Accanto alla sinfonia arriveranno anche nuove reinterpretazioni di brani simbolo come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, un ponte tra pop, avanguardia e musica contemporanea. Il giorno successivo, domenica 17 maggio, l'attenzione si sposterà invece sull'universo ambient di Brian Eno. All'ADI Design Museum, Enrico Gabrielli proporrà una rilettura solitaria di Ambient One, Music for Airports, il disco pubblicato da Eno nel 1979, considerato una pietra miliare assoluta della musica ambient. Pianoforte, loop e stratificazioni sonore per riportare in vita un album che ha cambiato il modo stesso di pensare la musica. Non più solo qualcosa da ascoltare, ma uno spazio da abitare. Ed è forse questo il senso più bello di festival come Piano City: far dialogare mondi lontani, mettere Bowie accanto a Philip Glass, Brian Eno dentro un museo, il pianoforte, nel cuore della città, per ricordarci che la musica, quando è davvero grande, trova sempre nuove forme per continuare a respirare.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
8: The Legends.
9: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e ora entriamo dentro alcuni album che hanno fatto epoca e che continuano a generare nuove visioni anche decenni dopo, perché i Pink Floyd non hanno soltanto scritto canzoni, hanno costruito dei mondi e oggi quei mondi tornano a vivere attraverso le mani e le voci di altre leggende. Due album monumentali, due visioni diverse dello stesso universo. Da una parte Animals, del 1977, feroce, politico, disilluso. Dall'altra The Wall, del 1979, il capolavoro psicologico che ha trasformato il rock in teatro emotivo. Adesso quelle due opere si incontrano in un nuovo progetto tributo intitolato Animals Against the Wall, A Tribute to Pink Floyd Volume 2. Pubblicato dalla Lemon Records, etichetta della Sherry Red Records, il cofanetto raccoglie reinterpretazioni firmate da alcuni grandi nomi del rock progressivo, dell'art rock, del classic rock, e l'elenco degli artisti coinvolti sembra quasi una Hall of Fame. Ci sono Ian Anderson dei Jethro Tull, Rick Wakeman e Steve O degli Yes, Kate Emerson, Robbie Krieger dei Doors e molti altri, musicisti che hanno attraversato la stessa epoca dei Pink Floyd e che oggi tornano dentro quelle canzoni con il proprio linguaggio. Il progetto esplora soprattutto il delicato equilibrio creativo che esisteva tra Roger Waters e David Gilmour alla fine degli anni 70. La tensione tra scrittura concettuale, sperimentazione e melodia. Le nuove versioni mantengono l'anima degli album originali, ma introducono anche arrangiamenti moderni e nuove sfumature sonore. Un modo per dimostrare che certi dischi non appartengono soltanto al passato, continuano a essere materia viva, continuano a ispirare.

ci sono concerti e poi ci sono eventi che sembrano superare il concetto stesso di concerto. Onde di persone, una città intera che si ferma, una spiaggia trasformata in un unico gigantesco coro. E quando succede a Copacabana, la musica diventa qualcosa di storico. 2 milioni di persone. È questo il numero impressionante riportato dai media brasiliani dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. L'evento, intitolato Todo Mundo no Rio, faceva parte del tour mondiale legato all'album Las Mujeres Yan Lloran e si è trasformato in una delle esibizioni più imponenti della carriera della cantante colombiana. Lo show è iniziato oltre un'ora dopo l'orario previsto, quando nel cielo sopra la spiaggia alcuni droni hanno iniziato a scrivere una frase semplice ma potentissima: ti amo Brasile. Da lì l'esplosione. Musica, luci, fuochi, cori interminabili. E davanti a quella folla sterminata, Shakira ha ricordato il legame speciale con il pubblico brasiliano. Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi e ora guardate, la vita è magica. Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha celebrato l'evento definendolo storico. La lupa ha fatto la storia a Rio. Durante il concerto, Shakira ha parlato anche della forza delle donne e della resilienza femminile, tema centrale del suo ultimo album. Noi donne, ogni volta che cadiamo, ci rialziamo un po' più sagge. Sul palco con lei sono saliti anche alcuni giganti della musica brasiliana, ma la serata è stata attraversata anche da un momento di dolore. Nei giorni precedenti al concerto era infatti morto Gabriel de Jesus Firmino, un operaio coinvolto nell'allestimento del palco. Shakira lo ha ricordato: il mio cuore è vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Una notte gigantesca, emotiva, simbolica, perché quando 2 milioni di persone cantano insieme sulla stessa spiaggia, la musica smette di essere spettacolo e diventa qualcosa di più.

0: musica.
1: Ci sono legami che il tempo non riesce a sciogliere, perché anche dopo carriere soliste, decenni diversi, strade separate, alcune voci continuano a riconoscersi immediatamente. E quando Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme, la storia dei Beatles torna improvvisamente vicinissima. Succede ancora, Paul McCartney e Ringo Starr tornano a condividere una canzone, ma questa volta in un modo un po' diverso dal solito. Home to Us è il secondo singolo estratto dal prossimo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, una collaborazione storica considerando che Paul e Ringo hanno lavorato insieme tantissime volte negli anni, ma senza mai costruire un brano interamente come due voci protagoniste. L'annuncio è arrivato direttamente da McCartney durante un evento speciale per i fan agli Abbey Road Studios di Londra, e dietro la canzone c'è una storia profondamente personale. Paul ha raccontato di aver scritto il pezzo pensando alle origini difficili di Ringo Starr, cresciuto nel quartiere del Dingle a Liverpool. Ringo raccontava che tornando a casa dal lavoro veniva spesso derubato, ha spiegato McCartney. Così ho iniziato a scrivere partendo proprio da quella idea. La canzone è nata attorno a una parte di batteria registrata da Ringo per il nuovo album prodotto insieme a Andrew Watt. Ed è l'unico brano del disco in cui Paul non suona personalmente la batteria. Ma il momento più bello arriva dopo. McCartney racconta di aver inviato il pezzo a Ringo aspettandosi un intervento più ampio, ricevendo invece solo poche linee aggiunte al ritornello. Pensava quasi che il brano non gli piacesse. Poi la telefonata. Lui credeva che volessi fargli cantare solo due righe, io invece volevo che cantassimo insieme tutta la canzone. E così è nato il duetto. Prima strofa Paul, seconda strofa Ringo, due voci che hanno attraversato la storia della musica e che oggi tornano una accanto all'altra.

Dopo una storia di amicizia lunga una vita, arriva una collaborazione che nessuno si aspettava, perché a volte la musica crea incontri improbabili, mondi lontanissimi che improvvisamente trovano un punto in comune. E questa volta il punto di incontro passa attraverso la voce oscura di Marilyn Manson, dentro un brano indie folk. Il cantante americano è infatti l'ospite speciale di Drugs Like You, il nuovo singolo dei Fences, progetto guidato dal musicista Christopher Mansfield. Una collaborazione in attesa, quasi spiazzante, perché il brano abbandona le sonorità industrial metal associate da sempre a Manson per entrare in un universo molto più intimo, malinconico e psichedelico. Drugs Like You si muove tra indie folk e pop psych, raccontando dipendenza, vuoto emotivo e solitudine ciclica attraverso atmosfere sospese e fragili. Dentro quel paesaggio sonoro, la voce di Marilyn Manson diventa qualcosa di diverso, meno aggressiva, più consumata, quasi spettrale. Un contrasto che rende il pezzo inquieto. Il brano è il secondo estratto dal prossimo album dei Fences, Now She's Long Gone Sunsquint, in uscita a giugno. E conferma anche un momento particolarmente intenso per Manson, che nel 2026 è tornato estremamente attivo tra concerti e nuova musica. Cresce infatti l'attesa per il capitolo 2 di One Assassination Under God, seguito del suo ritorno discografico del 2024. E i fan italiani potranno rivederlo dal vivo già questa estate, 11 luglio a Ferrara, 13 luglio a Bari, 14 luglio a Roma. Ma questa collaborazione racconta soprattutto un'altra cosa, che anche artisti simbolo di un immaginario preciso a un certo punto sentono il bisogno di cambiare prospettiva, di uscire dal personaggio, di cercare nuovi silenzi, e forse è proprio lì che certe voci riescono ancora a sorprenderci.

fine la musica torna sempre lì, dentro un negozio di strumenti, tra amplificatori accesi, corde da provare, riff ripetuti mille volte e qualcuno che cerca il suono perfetto. Perché prima dei concerti negli stadi, dei dischi di platino e delle leggende, c'è sempre stata una chitarra appoggiata addosso a qualcuno. C'è una scena diventata iconica in Wayne's World. Un ragazzo prende una chitarra in un negozio e prova a suonare Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Subito arriva il commesso a fermarlo. No, Stairway! Una gag diventata leggenda nella cultura rock. Eppure oggi, sorprendentemente, Stairway to Heaven non è nemmeno tra i 10 riff più suonati nei negozi americani di strumenti musicali. A rivelarlo è Guitar Center, la più grande catena di strumenti musicali degli Stati Uniti, che ha diffuso la classifica dei brani più eseguiti dai clienti quando prendono in mano una chitarra. Una classifica curiosa. Al primo posto c'è Master of Puppets dei Metallica, forse anche grazie all'effetto Stranger Things, che ha riportato il brano dentro l'immaginario di una nuova generazione. Subito dietro arrivano altri monumenti assoluti della cultura rock: Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, Seven Nation Army dei White Stripes, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Metallica e Nirvana sono gli unici artisti presenti due volte nella top 10, rispettivamente con Enter Sandman e Come As You Are. E poi ci sono gli immortali da negozio di strumenti: Smoke on the Water dei Deep Purple, che secondo Guitar Center continua a perseguitare lo staff da decenni, oppure Crazy Train di Ozzy Osbourne. Forse il dato più curioso sono le assenze: nessun Hendrix, nessun AC/DC, nessun Van Halen. Segno che ogni generazione sceglie i propri riff simbolo, le proprie porte d'ingresso nel rock. E in fondo questa classifica racconta qualcosa di molto semplice: che la musica continua ancora a passare dalle mani, dalle dita sulle corde, da qualcuno che entra in un negozio e prova a sentirsi, anche solo per un minuto, dentro la leggenda.

0: E anche per oggi il viaggio finisce qui. Tra stadi pieni, nuove visioni, ritorni storici e artisti che continuano ancora a reinventarsi senza perdere la propria anima, perché la musica non resta mai ferma nel passato, continua a passare da una generazione all'altra, da un palco a una stanza, da una leggenda a chi la ascolterà domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, ci sono canzoni che finiscono e altre che continuano a suonare anche quando il disco si ferma. Alla prossima puntata! Ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Legends, più iconic che mai.
2: Non vi è movimento senza direzione. Jacques Rousseau.

0: Legend Story. Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto insieme alle loro ossa. In questa frase di William Shakespeare si può scorgere parte dell'essenza del personaggio leggendario che vi racconteremo, Jack the Ripper, ovvero Jack lo squartatore. Per Jack non si può parlare né di bene né di sepoltura, perché dopo oltre 100 anni ancora non si ha la certezza di chi potesse essere. Mentre il male che ha compiuto è andato ben oltre la sua vita, e le sue gesta sono per antonomasia gli atti del primo serial killer della storia. Pur essendo solo 5 le vittime accertate e 15 quelle probabili, Jack lo squartatore ha sempre affascinato tanto, a tal punto che dalla sua storia sono stati tratti film, libri e persino fumetti. Per i pochi che non conoscono la storia di Jack the Ripper, dobbiamo dire che tutto inizia nella Londra vittoriana, dove opera un assassino seriale di prostitute con il vizio di mutilare le sue vittime. Malgrado le indagini della polizia e l'alto numero di sospettati, non c'è mai stata nessuna sicurezza sulla sua reale identità, anche se fra tutti sembra che un barbiere polacco di nome Aaron Kosmiski possa essere stato Jack lo squartatore. Gli elementi per incolpare Kosmiski c'erano tutti. La sua bottega era proprio a Whitechapel, luogo in cui il mostro inizia ad operare. La sua professione di barbiere gli dava la possibilità di accedere a numerosi rasoi e coltelli, e addirittura Kosmiski sembra abbia terminato la sua vita in un manicomio. Il 7 settembre 2014 furono effettuati esami su campioni di DNA rimasti su uno scialle appartenuto ad una delle vittime che vennero messi in relazione al DNA dei sospettati. Risultò che Kosmiski era il vero colpevole, anche se molti esperti hanno rigettato questo test, affermando che non c'erano prove che lo scialle appartenesse a una delle vittime e che questa notizia fosse stata gonfiata ad arte per pubblicizzare l'uscita dell'ennesimo libro su Jack lo squartatore. Dopo oltre un secolo, ancora non siamo in grado di sapere chi era veramente Jack. Sappiamo solo che il male spesso affascina. I libri e i film sono pieni di personaggi maligni ma irresistibili come Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti o come Anthony Perkins di Psycho, ma di questi conosciamo i volti, sappiamo la loro storia. Mentre per Jack lo squartatore ha senso il verso di Shakespeare: possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Se è vero che dallo scontro fratricida tra Romolo e Remo è nata Roma, non tutti sanno che Adidas, uno dei marchi più leggendari dell'abbigliamento sportivo, è nato da uno scontro tra due fratelli innamorati dello sport e delle calzature. Adidas nasce nel 1924 in Baviera, quando Adolf Dassler, seguendo le orme del papà calzolaio, iniziò la produzione di alcuni modelli di scarpa da ginnastica, con l'obiettivo di creare delle calzature per migliorare le prestazioni degli atleti. Iniziò quindi a collaborare con il fratello Rudolf, il quale si occupava prevalentemente della distribuzione e della gestione della produzione. Nacque così la fabbrica di scarpe Fratelli Dassler. La cooperazione dei fratelli non durò a lungo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, le loro strade si divisero. Decisero di creare due società distinte. Adolf decise di unire il suo soprannome Adi al suo cognome Dassler, creando Adidas, mentre Rudolf creò Ruda, che trasformò nel 1948 nella nota azienda di oggi chiamata Puma. Insomma, a tutti gli effetti diventarono due spietati rivali, tant'è che perfino nella loro città si crearono due precisi schieramenti e fu soprannominata la città dei colli piegati perché tra gli abitanti era consueto guardare le scarpe che indossavano gli altri. Quindi Adidas venne ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 e da quel momento, anche spinta dalla tremenda concorrenza fraterna, arrivò a traguardi leggendari. Nel 1954 vennero distribuite in occasione dei mondiali di Berna ai giocatori della Germania dell'Ovest le prime scarpette da calcio del marchio Adidas, con suola in nylon, capaci di offrire performance e comfort rivoluzionari, con le quali riuscirono incredibilmente a battere la favorita Ungheria. Nel 1960 Adidas ha sviluppato la prima calzatura progettata per il running e la scarpa per lo sprint Azteca Gold in occasione delle Olimpiadi di Città del Messico. La prima maratoneta donna portò a termine e conquistò la gara con le scarpe Adidas ai piedi. E infine la creazione del modello Stan Smith per il tennis ha portato Adidas ad essere anche più di una semplice scarpa sportiva. Adidas continuerà per sempre a correre verso la leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Le persone praticamente perfette non si lasciano confondere dai sentimenti. Mary Poppins.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

sei su Radio Legends. Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li trasformiamo in carta per potervi registrare invece la nostra vuotaggine. Khalil Gibran.

0: and Aerosmith to all of you out there, wherever you are. Remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: C'è solo un'automobile a cui sono stati dedicati ben 6 film targati Disney. Quella macchina è il Maggiolino. Nei film Herbie è un maggiolino senziente, una sorta di simpatico bambino capriccioso dalla simpatia irresistibile che batte i cattivi e aiuta i buoni. Chiunque abbia visto quelle pellicole ha sognato di possedere quella macchina dal cuore d'oro, ma in pochi sanno che la nascita di questo gioiellino del design la si deve ad uno dei personaggi più negativi della storia dell'umanità, Adolf Hitler. Tutto inizia infatti nel 1934, quando Adolf Hitler, durante il Salone di Berlino, annuncia la propria visione di automobile. Fondamentalmente non più appannaggio dei ricchi, ma destinata anche al popolo. Per produrla, il Führer chiama niente meno che Ferdinand Porsche, a cui chiede di dar vita ad una Volkswagen, letteralmente traduzione di auto del popolo. Ma non solo, Hitler va oltre e chiede, o meglio impone, anche la scheda tecnica che l'auto del popolo avrebbe dovuto avere, compresa la velocità massima e i consumi. Pure il prezzo era indicato dal dittatore tedesco. Adolf gli dà anche il nome. L'acronimo scelto da Hitler per il maggiolino fu KDF Wagen, letteralmente Kraft durch Freude Wagen, che suona un po' come auto della forza attraverso la gioia. Un nome nitidamente brutto e insensato, tanto quanto il cervello brutto e insensato di chi lo aveva partorito. La KTF Wagen debuttò quindi nel 1939 in occasione del Salone di Berlino, guadagnandosi con merito il titolo di Regina del Salone. Non tanto perché voluta e messa lì dallo stesso Hitler, ma proprio per il livello tecnologico innovativo che quella vettura era in grado di esprimere. Il successo fu mondiale e per fortuna il nome cambiò. In Inghilterra Beetle, in Francia Coccinelle ed in Italia Maggiolino. Tutte denominazioni intonate all'aggraziato design scelto da Porsche che fa somigliare la vettura ad un simpatico insetto. Non c'è niente da dire, molto meglio di KDF Wagen. E per fortuna di Hitler nessun maggiolino ha le capacità di esprimersi di Herbie. Se non fosse così, forse tutti i maggiolini in giro per il mondo suonerebbero un coro di clacson pernacchie dedicato al dittatore che, per fortuna, li ha fatti nascere.
0: Radio Legends.

0: se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Il mio tesoro non è solo una descrizione amorevole dell'amore della nostra vita. È il dolente mantra di uno dei personaggi più controversi e amati del Signore degli Anelli. Il capolavoro di J.R. Tolkien, che oltre ad essere il secondo libro più letto dopo la Bibbia, ha prodotto attraverso i film di Peter Jackson un vero e proprio universo narrativo famoso in tutto il mondo. Il mio tesoro è l'invocazione dolente di una creatura capace di essere malvagia ed amorevole nello stesso tempo. Gollum. Per i pochi che non conoscono nulla dei libri di Tolkien, Gollum fa la sua prima apparizione nel libro prologo del Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Gollum incrocia il cammino del protagonista Bilbo Baggins in una oscura tana ed ingaggia una battaglia a colpa di indovinelli con in palio la vita di Bilbo. Con un abile stratagemma, Bilbo non solo riesce a salvarsi, ma ruba a Gollum il suo tesoro più caro, un anello che dà il potere dell'invisibilità e che risulterà al centro delle vicende del Signore degli Anelli. L'unico anello ha il potere di corrodere l'anima di chi lo possiede, e Gollum, prima del furto di Bilbo, è stato talmente a contatto con questo oggetto da stabilire con l'anello una sorta di ossessione distruttiva che lo porterà nell'ultimo atto della trilogia tolkieniana alla sua stessa morte. Gollum, come tutti i personaggi di Tolkien, possiede un forte valore allegorico. Nel rapporto ossessivo tra Gollum e il suo tesoro ci sono tutti i pericoli che un enorme potere può creare anche in una creatura dall'animo semplice. Gollum all'inizio è un semplice hobbit, un personaggio fondamentalmente ingenuo che a causa di invidia, senso del possesso e cupidigia, diventa un mostro che si nutre di cattiveria e rancore, perdendo qualsiasi traccia di umanità. Soprattutto nella sua versione digitale cinematografica, Gollum ci restituisce un personaggio archetipo della dualità che pervade il nostro animo. Dentro di noi albergano luce e ombra, e se non scegliamo bene, se diamo spazio solo all'avidità e alla ricerca del potere, siamo condannati ad un'esistenza buia e solitaria. Gollum nel Signore degli Anelli è forse il più umano dei personaggi, e malgrado sia un carattere fortemente negativo, non possiamo che provare per lui una grande pena. La stessa che guardandoci allo specchio nei momenti tristi della nostra vita possiamo provare per le nostre scelte sbagliate. Gollum rimarrà per sempre nella leggenda, il suo mantra, il suo volere e per forza il suo tesoro. È lì per ricordarci che qualsiasi gioiello o qualsiasi potere non sostituiranno mai il nostro bisogno di amore.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Non valutare il risultato finché il giorno non è concluso e il lavoro terminato. Elizabeth Browning.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
8: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Tony Stark, Iron Man.

0: Legend Story. Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea, a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese János Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi. Un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.
1: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Ci sono alcune rivelazioni che non possono che essere definite leggendarie. Popeye, meglio conosciuto da queste parti come Braccio di Ferro, non è un personaggio di sola fantasia, è realmente esistito. Frank Rocky Fige nacque nel 1868 in Polonia. Marinaio in pensione ed ex pugile, puliva e manteneva l'ordine nella taverna di Wibush, nella città di Chester, Illinois. Aveva un occhio deforme, Popeye, perché era spesso coinvolto in combattimenti e fumava sempre la pipa e quindi parlava unicamente con un lato della bocca. Amava stare con i bambini, ai quali raccontava le sue avventure immaginarie vantandosi delle sue gesta della sua forza fisica. L'autore di Popeye, Elsie Chrysler Seeger, nato a Chester, incontrò Frank parecchie volte. Ascoltando affascinato le sue avventure, anni dopo lo onorò con il personaggio di Popeye, The Sailor Man. Frank e Popeye avevano alcune caratteristiche in comune, come il coraggio, la cavalleria e la virilità. Il personaggio comparve per la prima volta il 17 gennaio del 1929 nella striscia Table Theater, che Seeger disegnava ormai da 10 anni, e ne divenne rapidamente il protagonista. Sì, perché la protagonista fino a quel momento era stata la sua storica fidanzata, Olivia Oil, meglio conosciuta da noi come Olivia. Il successo di Braccio di Ferro fu tale che il fumetto prese il suo nome, Popeye. Ma la vera storia arriva nel 1933. I Fleischer Studios adattarono i personaggi di Table Theater per una serie di cortometraggi animati cinematografici intitolata Popeye the Sailor, per la Paramount Pictures, che divenne tra le più popolari degli anni 30. E gli studios ne continuarono la produzione fino al 1957, realizzandone oltre 200. Con i cartoni animati si fonda il mito di Braccio di Ferro e soprattutto del suo rapporto con gli spinaci, che gli danno la forza erculea e la capacità di far trionfare sempre il bene. Chissà quante volte con la scusa che li mangio a Braccio di Ferro siamo stati costretti malvolentieri a mangiare spinaci, con la segreta speranza, solo per quella volta, che quel marinaio con la pipa in bocca non fosse mai esistito.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate. Bilbo Baggins, da Il Signore degli Anelli.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story. Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento. E sono fortunati in questo senso, coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game, o libro gioco, è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità, o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima, quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, introdotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi, che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi 2 mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni Ottanta. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al Futuro, nell'indimenticata scena iniziale sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Compromesso, l'arte di tagliare una torta in modo tale che ciascuno creda di aver avuto la fetta più grossa. Ian Pierce.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente. Seneca.

0: to the company store.
1: Legend Story.
2: Esistono due momenti nella storia delle serie TV, ciò che è stato prima di Twin Peaks e ciò che è stato dopo la sua messa in onda. Nulla è stato più lo stesso dopo che David Lynch e Mark Frost negli anni 90 hanno riscritto il modo di creare un prodotto della serialità televisiva, toccando vette ancora inesplorate di qualità e popolarità. Nel 1990 il mistero della morte di Laura Palmer fu un argomento di conversazione imprescindibile per gli appassionati di televisione. Raccontare tutti gli intrighi e le suggestioni oniriche di Twin Peaks è praticamente impossibile. I creatori della serie rivelarono che molti dettagli della vita di Laura Palmer erano stati ispirati dalla vita di Marilyn Monroe. Trasmesso dalla ABC tra l'aprile 1990 e il giugno 1991 negli Stati Uniti e in seguito nel resto del mondo, Twin Peaks ha saputo conquistarsi immediatamente un'immensa popolarità presso il pubblico internazionale, che è rimasto incollato agli schermi in attesa della risposta alla domanda che sarebbe diventata un autentico tormentone: chi ha ucciso Laura Palmer? Ma gli spettatori sono stati catturati anche dalla formula assolutamente nuova e originale della serie, che frantumava la rassicurante convenzionalità tipica degli altri telefilm dell'epoca per adottare uno stile spiazzante e angoscioso, del tutto inusuale per il piccolo schermo. Il mitico episodio pilota della serie, un vero e proprio piccolo film della durata di un'ora e mezzo diretto dallo stesso Lynch, ci introduce fin da subito nel torbido mondo di Twin Peaks, con la scoperta del cadavere di Laura Palmer, Cheryl Lee, avvolto in un sacco di cellophane. Qualcosa di oscuro e terrificante celato dietro la facciata a prima vista solare e ridente della cittadina. La grande forza del telefilm è proprio l'inusuale contrasto fra l'apparente amenità della cittadina di montagna, con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo, e l'atmosfera inesorabile